heavily ho e oh ho e. Kionia a pua rose e honi kaulana. Himili mili ho e naka malahini. Na malahini ho e oh ho e. Ika maaina ua noho ia ho e.